0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock in the night.

listen.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Amici di Radio Easy Rock, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo sul Triveneto. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno. Sì, qualche annuvolamento si farà anche vedere, ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minime al primo mattino, frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

È già l'ora, è già l'ora, sono le 6 e 4 minuti, buongiorno, qui è Nino Carollo, tutto bene là fuori? Da meraviglia immagino, una meraviglia, anche perché oggi parolina magica, venerdì signore e signori, venerdì 25 settembre, venerdì, e sentite che come suona bene a quest'ora, venerdì, è venerdì. Allora, beh, insomma, saremo insieme, lo sapete, lo dico a quanti ci seguono a quest'ora fino alle ore 9, invece lo ripeto, anzi lo dico per la prima volta per coloro che per la prima volta ci stanno ascoltando e vorrei conoscervi uno a uno, magari presentatevi, basta che scriviate il vostro nome via WhatsApp a questo numero 388-893-6699, memorizzatelo. 388-893-6699, il numero di WhatsApp di Radio Easy Rock. Buongiorno allora, buongiorno a tutti. Possiamo cominciare dopo aver sentito i mitici, stratosferici Black Keys, No Rain, No Flowers, niente pioggia e niente fiori, ovviamente. Allora io direi di continuare stamattina con i Counting Crows, non male, non male come inizio. The Alarm Rock Show, si continua con Mr. Jones.

0: Beaches in Tennessee, questi erano i Cage the Elephant alle 6 e 12 minuti del mattino di questo nuovo giorno, 25 settembre, venerdì, benvenuti ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo, benvenuti. E allora salutiamo come sempre i primi che bussano la porta con i messaggi, grazie Nick, sempre presente, il primo della lista tutte le mattine è un nostro ormai fedele, fedelissimo ascoltatore. Allora, adesso io mi faccio il primo caffè, anche se a dire il vero, così confidenzialmente, ve lo voglio dire e voglio condividere questo mio desiderio. Piuttosto di un caffè, stamattina mi farei davvero un piatto di pappardelle ai funghi e poi, beh, insomma, poi un bel bicchiere di... Acqua e basta. E poi anche il caffè. Voi invece a livello di voglia come siete messi stamattina? Raccontatelo, prego. Siate molto easy rocker.
1: Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Le 6 e 18 minuti, i Queen a Radio Easy Rock, I Want It All. Buongiorno da Rino Carollo. Allora, in fatto di voglie, a parte la mia voglia pazzesca stamattina di un piatto di pappardelle calde con i funghi e poi un bicchiere d'acqua che è poco rock and roll, però l'acqua per me la mattina è indispensabile, anche per voi presumo. Ecco, a parte queste voglie qua, ci sono altri tipi di voglie, per esempio Oscar ci ha appena scritto al 3888 93 6699, 3888 93 6699. No, ci tengo a ripeterlo il numero, perché magari per voi che siete nuovi, che non conoscete insomma la realtà, la realtà di Radio Easy Rock, ecco come raggiungerci, ecco questo è il numero di WhatsApp. Oscar, in fatto di voglie, ecco, oggi vorrebbe tanto mangiare un bel piatto di purè con tanta noce moscata, un purè di patate con tanta noce moscata sopra. Eccovi, anche questa è una gran bella voglia la mattina, giusto per riempirsi bene lo stomaco e iniziare la giornata da veri campioni, vero Oscar? Oh, così si fa, così ci piacete. Allora attenzione, perché oggi esce il nuovo album, eccolo lì, il nuovo album dei Nothing But Thieves, e noi naturalmente siamo belli carichi e felici, perché questo sarà un album anche in cui sentiremo i Nothing But Thieves sempre più graffianti. L'album si intitola Stray Dogs. Ricordiamo che il 24 gennaio saranno anche qui in Italia all'Unipol Forum di Milano per un gran concerto imperdibile, e questa è la canzone che stiamo anticipando ormai da settimane da questo nuovo lavoro che esce proprio oggi, Stray Dogs, A Different Kind of Happiness. Signore e signori, i nuovi Nothing But Thieves.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera dalle 21 alle 23 con Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app
2: Radio Easy Rock.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it. Media partner Radio Easy Rock.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
8: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Mi, la cosa è sempre reciproca, cara Magda. Mentre i Kiss sono pronti per il loro debutto ufficiale basato sugli avatar, questo show sono avatar olografici ed è fissato tutto per il 2028 allo Sphere di Las Vegas. Saranno lì non loro fisicamente, ma proprio questi ologrammi. Pazzesco, dove si andrà a finire. Invece, parlando di belle passioni e voglie, soprattutto voglie di carattere alimentare, la mattina ci si sveglia. Io, per esempio, al mattino mi sveglio, ho una fame da lupo, e anche moltissimi dei nostri Easy Rocker succede questo. La mattina ci si è più presto, ci si sveglia, più fame si ha. È pare incredibile. Allora sentiamo, Nick.
1: Si parla di voglie alimentari.
0: Sì.
1: Bene, un bel piatto di orecchiette, ecco, con le cime di rapa, ecco, alla pugliese come sono io,
0: certo,
1: è uno spettacolo e onestamente non li mangio da parecchio.
0: Oh.
1: Poi dopo un'altra voglia, ma non si può dire.
0: No.
1: Purtroppo non lo posso dire, anche
0: dillo,
1: se non siamo in fascia protetta,
0: ma
1: meglio
0: dillo,
1: che tacciamo.
0: Taci,
1: ciao,
0: taci.
1: Raga, buon weekend.
0: Buon weekend anche a te. Allora, altre voglie sempre, quelle a tutte le ore, presumo, vero Nick? Complimenti, ecco, è un piatto di orecchiette, non male, alla pugliese è tutta un'altra storia, diciamocelo. Sono le 6:40, Radio Easy Rock. Mi suona anche i Police stamattina, proprio da quel disco famoso, famosissimo, Zenyatta Mondatta.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.

6:55 minuti, Radio Easy Rock ha suonato Rumors, capite? Rumors, mica un album come tutti gli altri. Stiamo parlando del capolavoro assoluto dei Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Tra poco le news, prepariamoci a sentire nuove buone dal mondo, ma anche il meteo. Prima però gli Stereophonics.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo Il Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento, gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
3: Amici di Radio Easy Rock, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo sul Triveneto. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì, qualche annuvolamento si farà anche vedere, ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minime al primo mattino, frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Heartache Tonight è il pezzo da The Long Run, ma che ve lo dico a fare, fu il mitico album del 79 degli Eagles ed è stato anche quell'ultimo loro grande successo prima del loro scioglimento. E quindi niente, è sempre un gran bel momento alla radio quando ritrovi Heartache Tonight, ma non solo, altre canzoni dello stesso disco, no? Anche The Long Run stessa e poi anche quella ballad da ascoltare di notte, abbracciati, stretti stretti, con I Can Tell You Why in sottofondo. Ma perché parlo così? Perché sono deficiente, lo so. Le 7:06, buongiorno. Qui è Nino Carollo di Alarm Rock Show. E adesso si torna nel 2001, l'anno di Imitation of Life. Eccoli tornare, REM.

0: Hotel, sono le 7:13 minuti e tra poco aggiornamenti con la viabilità. Sentiremo un po' com'è la situazione per quanto riguarda il traffico nelle vie delle autostrade, ovviamente non nelle statali. Ci occuperemo di autostrade tra poco.
1: Radio Easy Rock.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera e fino alle ore 5.30 di domani mattina sabato 26 settembre verrà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione. Si consiglia Marghera come alternativa. Sempre stasera dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina sulla A4 Venezia-Trieste rimarrà chiusa per lavori la rampa di entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Come entrate alternative vi consigliamo di usare Cessalto o Sandona di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Immagini via WhatsApp al nostro 388-893-6699 dedicate all'aurora. C'è un'aurora, il sunrise. Ma quanto vi piace il sunrise? È molto più del sunset. Il sunrise è, beh, cioè è il canto del gallo, no? Vedi questo cielo così bello rosso, anche se non è un il cielo rosso la mattina. C'è anche il famoso e antico adagio: rosso di mattina l'apocalisse si avvicina, no? La pioggia si avvicina molto. Molti sostengono, anzi gli esperti dicono che quando c'è questo rossore all'alba, invece il contrario, il sunset, il tramonto, se c'è il rossore, beh, lì è il giorno dopo, insomma, gran bella giornata. Ma adesso non stiamo qui a disquisire, piuttosto parliamo di musica, perché questa sera alcune delle nostre band ambassador suoneranno dal vivo, per esempio i Supernova, Oasis Tribute, saranno a Montecagno, Reggio Emilia, al Rock Beer Fest. Questa sera anche i Nirvana Hit, Nirvana Tribute, suoneranno nella Repubblica di San Marino, quindi si sono muniti di passaporto, fiorini e quant'altro per poter passare il confine, perché lì non scherzano nella Repubblica di San Marino. Quindi ci sarà il San Marino Beer Fest anche lì questa sera. Se avete voglia di spostarvi, fare qualche bel giro, beh, sappiate, Montecagno, Reggio Emilia con i Supernova, Oasis Tribute, Repubblica di San Marino, inirvana.it. E adesso, Red Hot Chili Peppers, Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show. Sono le 7:24 minuti. Look around.

0: Nuova canzone dei Greta Van Fleet, So You Stand.
1: Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con...

0: 88 sa di felicità. Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
6: Al ristorante Pizzeria Già che ci sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
7: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Creaming steroids.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, streammo!

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

La psichedelia, hai capito? I viaggi lisergici, i viaggi anche di altro tipo, tutto insieme. Steppenwolf, Magic Carpet Ride. È così che inizia questa Highway to Rock di venerdì, meine Damen und Herren, il 25 di questo mese di settembre 2026. Non so se capiti anche a voi, ma per me settembre fugge via sempre velocissimo. Sarà il fatto che comunque devi riprendere tutto, risenti un sacco di persone a cui avevi detto, per l'appunto, ci sentiamo a settembre, ne parliamo a settembre, e poi di colpo i nodi vengono al pettine e tu puff ti trovi appunto spaparanzata in un bel settembre che è sempre troppo breve. Sono le 16:04, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini, anche oggi la nostra Highway to Rock ci vede fare un po' di strada insieme tra le 16 e le 19. Naturalmente ci siamo attrezzati, abbiamo con noi le cose più importanti, tipo, il nostro rock and roll, per esempio. Quello anche un pelino sporco, un po' contaminato di blues. Senti che storia.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per il traffico intenso si viaggia rallentati con code fra Brescia Centro e Sirmione sulla carreggiata in direzione Venezia. Diamo quindi una notizia di competenza autostrada del Brennero. Per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogaro Le Rocca in direzione del confine di Stato. Risulta inoltre chiuso lo svincolo di Nogaro Le Rocca, ci troviamo in provincia di Verona, in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Il venerdì tutta la contaminazione del mondo ci sta. Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Lo so cosa state pensando, che questi erano quelli dei violini, capito? Delle orchestrazioni, la disco, sì, vero, la disco. Però stavolta possiamo anche un po' assolverli, perché Don't Bring Me Down, che faceva parte di un album che si chiamava Discovery del 1979, era il loro primo pezzo senza archi. Tant'è vero che durante le sessioni di registrazione hanno fatto un sacco di baruffe, perché qualcuno diceva: ma come, mi togli l'orchestra? Ma come, adesso c'è questa svolta boogie rock, c'è questa roba un po' così? Sì, ebbene sì, perché loro volevano effettivamente mettere un po' di chitarre, un po' di distorsione, insomma. Per oggi, per questa volta, possiamo dargli il permesso, insomma, così di residenza nella nostra Highway to Rock. Chi invece risiede stabilmente ormai da tempo nel rock and roll senza bisogno di permesso sono loro, The Rolling Stones. Questa si chiama Miss

Ci sono i Cooks, quelli di Naive, un pezzo del 2006 qui su Radio Easy Rock. Buon venerdì pomeriggio, cari Easy Rocker. Ci sono anche titoli o melodie magari che sembrano leggere, no? Sì, belle tranquille, eccetera eccetera, e poi però quando vai a ascoltare il testo di certe canzoni scopri che magari sotto sotto ci hanno mollato dentro la bomba. È il caso dei Get Down Services, che quando hanno costruito il loro nuovo singolo hanno raccontato un po' i loro ricordi, soprattutto i ricordi del frontman Josh Lowe, che ha detto che da bambino soffriva di qualche disturbo da un punto di vista proprio cutaneo, no? Quindi una roba che si vedeva, e quindi a scuola spesso lo prendevano in giro, lo chiamavano zombie, eccetera eccetera, e quella sensazione lì, no, di disagio proprio fisico gli è rimasta addosso, e ha deciso di metterla dentro a un pezzo che ha chiamato Lenticchie, ma che effettivamente parla proprio di questo. Get Down Services, Lentils. I've got a

0: creamy steroids.
1: I ragazzi ci piacciono non poco. Get Down, Service Ease, questa è la loro Lentils. Radio Easy.

0: www.fileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

We Golden Years era il 1976, era infatti il primo singolo che lui aveva scritto per Station to Station, che è uscito proprio a gennaio del 76. Tra l'altro, secondo me c'ha ancora un po' quel piglio, adesso lasciatemela passare, un po' soul funk, no, ma un po', ho detto, un po' soul funk di Young Americans, cioè la scia, hai capito, ancora si sente, mentre poi nel resto del disco lui comincia un po' a spostarsi verso territori un po' più freddi, un po' più europei, a volte a tratti anche un po' più sperimentali, e vabbè. Tra l'altro 50 anni in questo 2026, Station to Station, il 23 gennaio è stato ristampato in due edizioni limitate, una Half Speed Mastery e una, insomma, il classico picture disc per i collezionisti e gli amanti di David Bowie. Mi sa che ci vuole. 16:41, The Bon Jovi.

0: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Tic Mankeys, Fleur e Saint Angel I Sent qui su Radio Easy Rock alla fine di quella che è la prima ora della nostra Highway to Rock. Peccato che ancora non abbiano proposto qualcosa di nuovo di Arctic Monkeys, ma noi li aspettiamo al varco nel 2020.

Michael Stipe con i suoi R.E.M. It's the end of the world as we know it, qui su Radio Easy Rock, in una Highway to Rock che ha appena inaugurato la sua seconda ora per andare in Irlanda. Vabbè, ci hanno messo 9 anni, che ci vuoi fare? 9 anni, vabbè, dovevano riflettere, dovevano insomma. Poi c'era Larry Mullen Jr. che non era stato tanto bene, poi avevano fatto la residency, insomma, voglio dire, ci vuole del tempo per produrre un nuovo album, ma finalmente Bonovox e compagni U2 il 13 novembre usciranno con quello che sarà il loro 16° album in studio. Si chiama Carnaval de Luz, hanno già condiviso una copertina molto interessante con loro che camminano con i piedini in acqua, hanno già condiviso dei video per il singolo che era uscito fin qui, insomma, non male, non male, ci hanno lavorato sopra. E soprattutto The Age ha detto: è una raccolta di canzoni un po' caotica, un po' provocatoria, ma decisamente sacra, e per la prima volta in assoluto vede l'uso di corde flat wound in una registrazione degli U2, così, giusto per dire. Allora, giusto per dire, noi ci auguriamo, anzi ci ascoltiamo il nuovo singolo di U2, si chiama Silenzio.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
7: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est e Desenzano, mentre per il traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Brescia Centro e Sirmione. Sulla carreggiata in direzione Milano per il traffico sostenuto si viaggia rallentati con code fra Somma Campagna e Desenzano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare code a causa del traffico intenso verso Trieste e tra il bivio con la A27 e Marcon. Restiamo sulla tangenziale di Mestre, questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliate a vostra disposizione quella di Marghera. E ora una notizia di competenza dell'Autobrennero: per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogaro Le Rocca verso il confine di Stato, risulta chiuso lo svincolo di Nogaro Le Rocca, siamo in provincia di Verona e in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo infine che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Quelle di In Bloom qui su Radio Easy Rock. Giornatona importante ieri, perché proprio il 24 settembre, quindi appunto ieri, Nevermind ha compiuto 35 anni. Era uscito infatti il 24 settembre del 91 e ieri Dave Grohl, così nell'ambito un po' del festeggiamento, delle rimembranze eccetera eccetera, ha raccontato che lui all'epoca era super convinto che il grande successo del disco sarebbe stato proprio In Bloom, che ci siamo appena ascoltati, seguita secondo lui da Lithium, mentre Smells Like Teen Spirit per lui era semplicemente un altro pezzone dell'album. Poi alla fine ci ha azzeccato, nel senso che insomma Nevermind tutto ha avuto successo, è stato un grandissimo super album. A proposito di album, è uscito anche il nuovo album dei Pretty Reckless, dentro c'è About You.

I Muse, quelli di Supermassive Black Hole, qui su Radio Easy Rock alle 17 da 28 minuti. Sapete che a quest'ora del venerdì cominciamo a informarci sui vari progetti che potete avere per il weekend. Potete anche raccontarceli magari al 388-893-6699, così noi li abbiniamo alla musica giusta. Tanto quello lo facciamo sempre. Domani e dopodomani, già lo sapete, è già prontissimo il nostro Steve Sonic con il suo Rock Train tra le 10 e mezzogiorno. Sabato sera c'è un bel panorama di intelligenza artificiale con la nostra Chrissy Mac, il nostro progetto di intelligenza artificiale e Rock and Bites, ma a partire dalle 22, attenzione perché si balla, c'è invece la nostra DJ Ambassador Ellen Rock in carne e ossa, che sa come farvi passare uno splendido sabato sera. Se invece la domenica sera avete voglia di un bel viaggio notturno per tutte le storie più strane, gli aneddoti più inquietanti del rock and roll, salite a bordo. Vi passo a prendere alle 21 per Crosstown Traffic Chaos e vi porto in giro per

0: Linda Linda insieme alla loro amica Hayley Williams, questa era Closer.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: The Chili Peppers, che botta il basso di Flea in questa Can't Stop alle 17 da 40 minuti qui su Radio Easy Rock. Sarà un autunno show all'insegna dello show, sì signore, lo sarà. E verranno in Italia peraltro anche i Leap. Sapete che il 30 settembre, quindi tra pochi giorni, comincia l'Entropy World Tour, che poi passerà per Europa, perché iniziano dagli Stati Uniti, il Regno Unito, casa loro, poi Irlanda, e c'è anche l'Italia, il 17 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Diverse date europee e americane che risultano già sold out. Secondo me dobbiamo prepararci. Questi qui dal vivo saranno strepitosi. Io me lo sento che sarà veramente una bella cosa. E allora ce li ascoltiamo i Leap qui su Radio Easy Rock. Questa è Blood Lions.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su Europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. Yeah!

e che il dio del grunge ci accompagni ovunque andiamo. Lo farà The Pearl Jam, questa Getaway, tra pochissimo anche la nostra redazione. Con tutto quello che accade in Italia e nel mondo, spostarsi in Messico, come la vedete? Io la vedo molto bene, perché ci sono loro, le Warning Pipeline.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Bentrovati. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca nell'eccese: un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero 1 del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Riparati che piove.
1: Che ideona che ha avuto Jim Morrison di metterci dentro anche il suono del temporale. Riders on the Storm, The Doors, qui su Radio Easy Rock. Una data buona per tutti gli amanti del rock, ce l'ho, oh yes, e soprattutto naturalmente per gli amanti dei Doors, 23 ottobre 2026, quando uscirà questo Unbound and Dangerous, una nuova raccolta live di 16 tracce dei Doors, assemblata, messa in sequenza, lavorata da Robbie Krieger e John Densmore, che insomma già di loro sono una garanzia, con anche il lavoro di Bruce Botnick. Contiene un sacco di registrazioni, soprattutto di quel tour del 1970 che, guarda caso, si chiamava Roadhouse Blues Tour, provenienti dai vari concerti che loro avevano fatto a New York, a Philadelphia, a Pittsburgh, a Detroit, a Hollywood, eccetera eccetera. Uscirà in doppio vinile, in CD, in digitale, in Blu-ray, con un nuovo mix Dolby Atmos, insomma c'è da leccarsi i baffi. Sono le 18 da 5 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Con noi c'è anche il boss, Cover Me.

0: te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un saluto agli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia rallentamenti con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda a causa del traffico intenso. Si viaggia inoltre rallentati con code anche fra Brescia Est e Desenzano. Segnaliamo rallentamenti con code anche in direzione Milano nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare rallentamenti verso Trieste fra Padova Est e Spinea. Ed è sempre il traffico sostenuto a provocare sulla tangenziale di Mestre rallentamenti verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana e code sempre verso Trieste tra il bivio con la 27 e Marcon. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare che questa notte fra le 21 e le 5.30 a causa di lavori resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano. Per il momento dunque è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Lenny Kravitz, Where Are We Running, qui su Radio Easy Rock alle 18:18. Qualcuno ci sta pensando? Fatelo magari scrivendoci un messaggino al 3888 93 6699. Se siete dei fan di Lenny Kravitz, non potete perdervi lo speciale Radio Easy Rock Anthology che è andato in onda qualche tempo fa, proprio in occasione del compleanno di Lenny Kravitz, affidato alle manine di Domi Grande, che ha fatto un bel tour, molto elegante, tra la musica, le donne e, perché no, anche il cinema, perché insomma Lenny Kravitz è uno che riesce a fare più cose contemporaneamente, e lei ce le ha messe dentro tutte. Quindi adesso, se ve lo siete perso, lo trovate sul nostro sito radioeasyrock.it. lì nella sezione podcast c'è anche la puntata di Radio Easy Rock Anthology dedicata per l'appunto a Lenny Kravitz. Adesso Youngblood, questa è Memories.

Questa canzone, originariamente di Kate Bush, veste la voce di Brian Molko come un abito sartoriale. La versione dei Placebo di Running Up That Hill nella nostra Highway to Rock. Buon venerdì pomeriggio, cari Easy Rocker. Andiamo a vedere quello che sta accadendo con i biglietti degli Oasis, perché lo sapete che è una roba molto complicata. Nei giorni scorsi bisognava registrarsi in anticipo lì sul sito, poi ricevevi un codice. Il codice comunque non ti dava il diritto, la certezza poi di poter acquistare il biglietto. Dopodiché da oggi, proprio da oggi, si può avere accesso a quella che è la prima parte delle vendite, perché saranno scaglionate fino a domenica. Intanto loro hanno già aggiunto 4 date, in totale sono 42 concerti. Dopo le varie polemiche degli anni scorsi hanno detto ok, questa volta mettiamo i prezzi che rimangono fissi e così rimangono. Però hanno già detto fate attenzione alle truffe, perché è vero che ci sono dei codici, ma sono personali, non sono trasferibili, non si possono né comprare né vendere. Quindi se qualcuno vi propone di vendervi un codice, voi lasciatelo lì, fatelo essere supersonico da solo.

0: Aspettando Roma 2027, eccoli i fratelli Gallagher, gli Oasis, quelli di Supersonic.
1: Radio Easy Rock. Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media partner Radio Easy Rock.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola. Come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Toto sa di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Shake It Up era un pezzo del 1981, un pelino prima, nel 1979, i Dire Straits pubblicavano un album che si chiamava Communique, che era un album un po' strano, un po' particolare, in cui però Mark Knopfler si sentiva decisamente a casa. Quell'album era aperto da un pezzo che lo stesso Knopfler aveva composto mentre stava guardando in televisione C'era una volta il West di Sergio Leone. Lui ha poi dichiarato: ero in uno stato leggermente alterato, sarà, ma io pure quando sono in uno stato leggermente alterato, un capolavoro del genere non riuscirei mai a farlo. The Dire Straits, Once Upon a Time in the West.

0: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

Friday edition della nostra Highway to Rock. Venerdì, sì signore, l'abbiamo passato insieme, abbiamo chiuso insieme la settimana in questo 25 settembre 2026. Easy Rocker, è stato bellissimo anche oggi fare un bel po' di strada insieme, una strada interessante, bisogna dire, tra vecchie glorie del rock and roll e nuove cose che come sempre vi abbiamo fatto sentire. Se volete si torna lunedì a partire dalle 16 e fino alle 19 sempre qui su Radio Easy Rock per fare un altro po' di strada insieme, e se volete però questo weekend vi aspetto domenica sera a partire dalle 21. Vi verrei volentieri a prendere con il mio taxi per Crosstown Traffic Chaos. Tenetevi liberi. The Queens of the Stone Age.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: Bentrovati. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca nell'Eccese: un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Meteo.
6: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Easy Rock. In questo fine settimana il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso sul Triveneto. Per quanto riguarda le temperature, una nottata fresca con minime che scenderanno anche fino a 12-13 gradi sulla pianura veneta e friulana, massime di domani pomeriggio attorno ai 23-24 gradi mediamente, grado in più, grado in meno. Domenica ancora una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata con temperature massime in lieve aumento fino a 25-26 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano. Per un veicolo fermo sulla carreggiata si viaggia in coda fra Desenzano e Brescia-Est. Si registrano inoltre code per traffico intenso con rallentamenti a partire da Somma Campagna, sempre verso Milano. Si viaggia inoltre rallentati con code in direzione Venezia fra Brescia-Centro e Peschiera del Garda. Il traffico sostenuto provoca rallentamenti inoltre sul tratto di A4 di competenza CAB verso Trieste fra Padova Est e Spinea e sulla tangenziale di Mestre verso Trieste sia fra la rotatoria Miranese e Castellana che fra l'innesto con la A27 e Marcon. E ora una notizia di Autostrade Alto Adriatico: a partire dalle 20 di questa sera fino alle 6 di lunedì 28 settembre resterà chiusa per lavori la rampa di uscita di Re di Puglia in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos, su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su Live Ticket. Ticket.it, media partner, Radio Easy Rock.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su Strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Radio Easy Rock.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.